0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
2: Radio 6023.

0: yourself now. Come on. Come on.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Una radio di protagonisti.
1: Una radio da protagonisti.
2: Radio 6023. I need you right in front of me.
1: Radio 6023.
3: Il remix sagace di Davide Borges.

0: tempo libero non sai come impiegarlo?
1: Cerchi i crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: So, now 95 is here, 96, 97, 98, 99, all that is coming, 2000 is coming, we're talking new reality, kid, so what we gonna do then? People better get aware, beware of the evils that are present, and maintain focus.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa co-legislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Mr. Gottwald is a German national with paraplegia who found himself in a frustrating situation while traveling to Austria on holiday. Despite having a German disability card, which should entitle him to certain benefits, he was fined by the Austrian authorities for failing to purchase a toll disc within the required time frame.
3: This case highlights the challenges faced by people with disabilities when travelling between EU countries, due to the lack of recognition of their disability status. To address this issue, the EU is about to introduce a European disability card. The aim of the card is to facilitate the free movement of people with disabilities within the EU by providing them with recognised proof of their disability status.
2: In this podcast, we'll look into

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e benvenuti nello Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Niki e di Gianluca, rispettivamente chitarrista e leader della band Mildred di Porto Torres. Ciao Gianluca e ciao Niki.
1: Ciao Veronica.
0: Mi piace questo entusiasmo. Ebbene, io vorrei chiedervi un po' di parlarmi della vostra band, di come è nata, come vi siete formati.
1: Allora, i Mildred nascono, in teoria suoniamo assieme da una decina d'anni ormai, cioè non ci possiamo più vedere, viviamo più insieme noi che con le nostre famiglie, però avevamo precedenti progetti, insomma, facevamo un altro genere, avevamo un altro nome, poi abbiamo deciso in un certo senso di evolverci e ci siamo appassionati a quella che è la musica italiana, sempre nell'ambito alternative, ecco, sempre rimanendo sul rock, abbiamo deciso di accostare quello che è un genere prettamente impatto, duro, quasi d'oltreoceano, perché ci ispiriamo a gruppi americani, però insomma accostare una scrittura di stampo cantautoriale, ecco. Conta che nella band siamo i due fratelli, con Nicky siamo amici da una vita e con gli altri due pure, quindi insomma è una cosa molto molto intima, diciamo.
0: Sì, siete una famiglia.
1: Esatto.
0: Voi avete parlato di cantautori italiani, ma quali sono stati quelli che più di tutti vi hanno influenzato?
2: Bella domanda.
1: Ma guarda, allora, personalmente io, nonostante ascolti musica molto rock and roll, personalmente amo cantautori come Fabrizio De André, ma per citarti qualcosa di più moderno, ecco, di più odierno, ascolto molto Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e tutti, insomma, cantautori della scena contemporanea.
0: Guarda, devo dirti che tra tantissimi artisti che ho sentito per lo Spazio Emergenti, Niccolò Fabi non manca mai come cantautore, sebbene io non l'abbia mai ascoltato, devo essere onesta.
1: Te lo consiglio.
0: Va bene, allora lo proverò, mi fido del vostro gusto, visto che comunque avete in comune con me il fatto di amare il rock. Ho saputo che il 9 novembre è uscito il vostro album Il colore degli inverni. Volete parlarmene un po'?
1: Guarda, Il colore degli inverni è stato un album nato un po' per caso, perché è nato in un periodo abbastanza difficile di quella che è la nostra carriera musicale, in quanto, te lo dico proprio sinceramente, stavamo per scioglierci, perché ex componenti avevano abbandonato, quindi noi, per sopperire a tutto questo stress, diciamo, abbiamo deciso di chiuderci in sala e comporre. Tutto quello che ci veniva in mente praticamente lo buttavamo giù, e buttandolo giù ci siamo accorti che venivano fuori dei pezzi interessanti, quindi nel mentre abbiamo trovato nuovi elementi, sempre nell'arco delle nostre amicizie, della nostra cerchia, abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme ed è nato un album che sinceramente non segue un concept ben preciso. Ci sono canzoni che non sono collegate strettamente una all'altra, proprio come concetto.
2: Il conduttore tra una canzone.
1: Il concetto dell'album, abbiamo scelto questo nome perché abbiamo deciso in fase di composizione di soffermarci molto e curare i particolari.
0: È sempre in stile indie, giusto?
1: Indie, forse, guarda, la scrittura è stile indie, perché comunque non io personalmente che scrivo i testi non mi piace essere direttissimo in quello che scrivo. Mi piace che la persona si medesimi nelle parole e le faccia sue. Quindi insomma, se proprio dobbiamo fare un richiamo all'indie è questo, ovvero il lasciare un po' spazio all'immaginazione anche all'interno dei testi.
0: Siete dei poeti musicali, insomma.
1: Mi piace questa definizione.
0: Eh sì,
1: grazie.
0: Perché se ci pensi, il poeta ti lascia delle parole, però poi l'interpretazione è del tutto personale, ed è un po' quello che fate anche voi artisti.
1: Sì, perché personalmente amo, insomma, tra gli artisti che ascolto, chi riesce in questo intento. Quindi insomma mi piace adottare questo metodo di scrittura.
0: La canzone che abbiamo scelto, Je suis Figaro, com'è nata e soprattutto perché questo titolo?
1: Allora, guarda, Je suis Figaro richiama quella che è l'opera del Factotum Figaro, l'opera lirica. Il concetto del Factotum rivista in chiave moderna, ovvero Figaro sarebbero tutte quelle persone che nostri amici, nostri parenti o noi stessi, in alcuni casi, sono costretti molte volte purtroppo a emigrare da quello che è il loro paese. Sono quelli che tengono duro giorno per giorno, accettando una realtà che magari gli sta un po' stretta, per sperare in un futuro migliore.
0: Ah, mi hai dato una spiegazione No, scusami se ti interrompo, mi hai dato un'spiegazione che non mi aspettavo effettivamente. Mi piace.
1: Pensavi che fosse più banale o...
0: Non so, forse il video, no? Perché l'avete fatto con queste maschere, questo tono un po'...
1: No, ma noi adottiamo un po' il concetto dell'incoerenza, cioè della serie il video non c'entra niente con quello che si dice.
0: Ah, ecco, perché... sono stata proprio fregata dal video, bene, fantastico.
1: No, perché diciamo che a noi piace molto lavorare sull'impatto, capito? Quindi con queste maschere abbiamo sottolineato quello che è il concetto di Branco, che si rifà proprio al tipo di mood, di attitudine con cui noi affrontiamo, insomma, la musica, ovvero viviamo quasi insieme, lavoriamo insieme ore e ore al giorno. Abbiamo voluto sottolineare questo concetto di unione nella band.
0: Visto che mi avete detto tutto, ora vi lascio annunciare la vostra canzone.
1: Ah dai, va benissimo. Ok, allora, noi siamo i Mildred e questa, beccate, però poi andate ad ascoltarvela anche su Spotify, insomma,
2: tutte le piattaforme digitali.
1: Fateci ricchi, questa è Just Figaro.

0: L'Europa sta attraversando un cambiamento demografico senza precedenti. Secondo le stime, entro il 2050 quasi un terzo dei suoi abitanti avrà più di 65 anni. Nonostante l'allungamento della vita sia un successo per la società, una popolazione che invecchia porta con sé opportunità e sfide. Per questo l'Unione Europea ha messo in atto una serie di politiche per garantire agli anziani una vita sana e appagante. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure adottate dall'Unione per aiutare le persone più anziane. Scopriremo insieme l'impatto di queste iniziative su milioni di persone in tutto il continente.
1: Nell'Unione Europea gli over 65 sono oggi più di un quinto della popolazione. Secondo le stime, però, entro il 2050 potrebbero arrivare a quasi un terzo del totale. In Europa questo invecchiamento avrà forti ripercussioni su molti settori, come l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale, il mercato del lavoro e l'economia. Così, l'Unione ha introdotto una serie di politiche volte a garantire agli anziani una buona qualità della vita. Le misure riguardano in particolare l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale, l'assistenza sanitaria e a lungo termine e la sicurezza sociale. Vediamole più nel dettaglio.
0: L'idea alla base dell'invecchiamento attivo è dare alle persone anziane la possibilità di vivere una vita sana, indipendente e appagante. L'Unione crede fermamente nell'importanza di questo concetto e lo sostiene attraverso programmi che incoraggiano l'apprendimento permanente, il volontariato e la partecipazione al mercato del lavoro. Ad esempio, il Fondo Sociale Europeo finanzia progetti che puntano a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori più anziani. Il coinvolgimento nella società e la partecipazione attiva sono elementi fondamentali per evitare isolamento ed emarginazione. Per questo l'Unione Europea ha istituito il Comitato per la Protezione Sociale, un organo che monitora la situazione sociale degli anziani e fornisce consulenza ai ministri responsabili di tutti i Paesi membri. In particolare iniziative come il Partenariato Europeo per l'Innovazione sull'Invecchiamento Attivo e in Buona Salute mirano a favorire la nascita di collaborazioni per trovare soluzioni innovative al problema dell'inclusione sociale.
1: Anche l'assistenza sanitaria e a lungo termine è un tema centrale per il benessere degli anziani. In questo ambito l'Unione ha intrapreso una serie di azioni per rispondere alle esigenze sanitarie. Tra queste ci sono il Programma per la Salute, che sostiene i progetti volti a migliorare i sistemi sanitari, e il Programma di Ricerca e Innovazione Orizzonte Europa, che finanzia la ricerca sull'invecchiamento e sulle malattie correlate. Inoltre, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sottolinea l'importanza di garantire l'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e di sostenere chi li fornisce. Un altro ambito su cui si concentrano le politiche europee per gli anziani è la sicurezza finanziaria. L'accesso a pensioni e prestazioni sociali adeguate è infatti essenziale per mantenere dignità e indipendenza. Ed è per questo che l'Unione incoraggia i Paesi membri a introdurre riforme che garantiscano la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici.
0: Negli ultimi anni il Comitato Economico e Sociale Europeo, noto anche come CESE, ha ripetutamente chiesto l'elaborazione di una strategia europea per le persone anziane. Il CESE è un organo consultivo dell'Unione, composto da rappresentanti della società civile. Ne fanno parte imprese, lavoratori e altri gruppi di interesse. Alla fine la strategia è stata presentata nel 2023, proprio dal CESE, e si basa sull'idea che in Europa serve un approccio coordinato e a 360 gradi per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia. Vediamo insieme quali sono i settori chiave su cui si concentra la proposta.
1: Anzitutto, il CESE sottolinea l'importanza di dare alle persone più anziane la possibilità di partecipare attivamente alla società. Per farlo bisogna creare ambienti a misura di anziano, garantire l'accesso alle tecnologie digitali e incoraggiare la partecipazione ai processi decisionali a tutti i livelli. La strategia proposta chiede lo sviluppo di servizi integrati di assistenza sanitaria e sociale incentrati sull'individuo e adatti ai bisogni delle persone più anziane. Inoltre, pone l'accento sulla prevenzione, sulla promozione della salute e sull'accesso a servizi sanitari di qualità, compresa la salute mentale.
0: Altra componente essenziale della strategia è la sicurezza economica. Il CESE propone alcune misure per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come garantire l'adeguatezza delle pensioni e introdurre incentivi per chi desidera continuare a lavorare. La proposta cita anche l'apprendimento permanente necessario per rimanere al passo col mercato del lavoro e i progressi tecnologici. Tra le iniziative in questo campo spiccano la promozione dell'alfabetizzazione digitale e l'accesso a programmi di formazione.
1: Ricerca e innovazione sono parole chiave per sviluppare nuove soluzioni a sostegno di una popolazione che invecchia. Il CESE chiede maggiori investimenti nella ricerca sull'invecchiamento, sulle malattie correlate e su tecnologie innovative in grado di migliorare la qualità della vita. Altro tema al centro della strategia è la solidarietà intergenerazionale. Infatti, una maggiore collaborazione tra generazioni aumenterebbe la coesione sociale e incoraggerebbe i membri della comunità a darsi man forte.
0: Infine, la strategia cita la protezione dei diritti umani e della dignità delle persone anziane. In questo caso le misure si concentrano non solo sulla lotta contro gli abusi e la discriminazione in base all'età, ma anche sulla promozione dei diritti in tutti gli ambiti.
1: La strategia europea per le persone anziane proposta dal CESE è un progetto a tutto tondo che mira a creare una società più inclusiva, solidale ed equa. La Commissione europea, il Parlamento europeo e i Paesi membri dell'Unione sono invitati a unire le forze per attuarla, garantendo che i bisogni e i diritti degli anziani siano in prima linea nelle politiche europee.
0: Il Parlamento europeo è da sempre un convinto difensore dei diritti e del benessere di questa fascia della società ed è per questo che sostiene l'idea di un approccio globale che tenga conto delle proposte presentate dal CESE. Gli eurodeputati che hanno chiesto una maggiore cooperazione tra i Paesi membri sanno quanto sia importante il contributo degli anziani alla società. Per questo, allineandosi alla visione del CESE, puntano a creare un'Europa più inclusiva e sociale.
1: Alla fine, il successo di questa strategia dipenderà dagli sforzi collettivi di tutte le parti in causa, tra cui governi, organizzazioni della società civile, il settore privato e gli anziani stessi. Insieme possiamo costruire una società che sappia riconoscere il valore e garantire il benessere di questa fascia della popolazione.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Posotje u autu, doma na prenosnem telefonu. Kaj je to? Radio seveda. 13. februarja je svetovni dan radija. Prisluhnimo zgodbi tega pomembnega medija, ki je celo

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi due terzi degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

da carnefici. Non ci accorgiamo che non esistiamo e non esitiamo, perché in fondo non ci amiamo. Noi che viaggiamo catalitici e poi studiamo da carnefici, come assassini semplici, con silenziatori complici. Mettiamo fine alla vita.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio. Si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato. Certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vostra grande guerra, la terza. Abbandonerete ogni morale, mortale. Sopra questa grande terra, emersa. Tu sei l'unica che mi capisce.

Dai, dimmi, cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate, aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023.

0: me.
1: Me l'hai detto te.
0: Me l'hai detto te.
1: Maledetta te.
2: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
4: Eh no, cazzo, no.
3: Un po' di minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6-0-23. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
3: non c'è.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023,
0: comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: Speriamo che sia un po' più pesante.
3: Ma che cosa? Ma che cazzo? Guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe minute.
2: Leggera, leggera, leggera.
3: Vuoi sconto? Vuoi che la sua vuoi
2: sconto? Vuoi sconto?
3: Sono meglio io di sottotono.
4: E il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci,
2: Radio 6023.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023.

tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.

0: Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: In Europa il cancro è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno si contano quasi 3 milioni di diagnosi e 1.200.000 vittime. Anche se le politiche sanitarie sono principalmente una competenza dei vari stati, la lotta contro il cancro è una delle priorità dell'Unione Europea. In questo podcast parleremo del Piano Europeo di lotta contro il cancro.
2: Il cancro può colpire chiunque, indipendentemente da età, sesso o estrazione sociale, e la sua pressione sui sistemi sanitari europei è enorme. In un modo o nell'altro è un problema che non risparmia nessuno. Tutti infatti conosciamo qualcuno che ha combattuto o che sta combattendo contro un tumore. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cancro è un termine generico usato per indicare un grande gruppo di malattie che possono interessare qualsiasi parte del corpo. È caratterizzato dalla crescita incontrollata di cellule anormali che, dopo aver oltrepassato i loro confini abituali, possono invadere parti adiacenti del corpo diffondendosi ad altri organi.
1: Ogni anno nell'Unione Europea si contano quasi 3 milioni di diagnosi e 1.200.000 vittime. La pandemia di Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni sulla lotta contro il cancro. Si sono infatti interrotte le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento e in alcuni casi è stato impossibile accedere ai medicinali. Anche gli studi clinici hanno subito ritardi. Secondo la European Cancer Organization, gli screening non eseguiti in Europa durante la pandemia sono stati 100 milioni, e si stima che i casi non diagnosticati possano essere 1 milione.
2: Attualmente l'Europa rappresenta un decimo della popolazione mondiale, ma conta un quarto dei casi di cancro nel mondo. Se non interveniamo in maniera risoluta, il numero di decessi è destinato ad aumentare di quasi il 25% entro il 2035, rendendo le malattie oncologiche la prima causa di morte nell'Unione.
1: L'obiettivo dell'Unione è spingere tutti i Paesi membri a collaborare per migliorare la prevenzione, la cura e l'assistenza post-sanitaria. All'inizio del 2021, la Commissione europea ha presentato il Piano europeo di lotta contro il cancro, che definisce alcune azioni per sostenere e coordinare gli sforzi in ogni fase della malattia, dalla prevenzione all'individuazione precoce, alla diagnosi fino al trattamento. Tra gli obiettivi della Commissione c'è anche quello di migliorare il tenore di vita di malati e sopravvissuti.
2: Il piano è un'iniziativa importante che fa parte dell'Unione Europea della Salute ed è collegata a diverse altre priorità, come la missione sul cancro di Orizzonte Europa, la strategia farmaceutica, la strategia dal produttore al consumatore e lo spazio di dati sanitari. Tra i temi comuni a questi programmi ci sono la ricerca e l'innovazione, la medicina digitale e di precisione e anche la riduzione delle disuguaglianze in tutta l'Unione Europea.
1: Il piano conta 7 priorità tematiche e sarà attuato nel corso dei prossimi anni. Le azioni riguarderanno i principali fattori di rischio come tabagismo, alcol, inquinamento ambientale ed esposizione a sostanze pericolose, ma anche la promozione di una dieta sana e dell'attività fisica. Un altro obiettivo è quello di usare i vaccini per eliminare il cancro della cervice uterina e altri tumori causati dai virus del papilloma umano. È prevista anche la creazione di un gruppo che si occuperà di coordinare azioni e politiche tra Parlamento europeo, Paesi membri e altre parti interessate.
2: Di recente la Commissione europea ha anche presentato un nuovo programma per aiutare i Paesi dell'Unione a promuovere la partecipazione ai programmi di screening. Si tratta di offrire servizi di diagnosi precoce per il carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto al 90% degli aventi diritto entro il 2025. In futuro il programma potrebbe essere ampliato anche allo screening per tumori gastrici, alla prostata e ai polmoni.
1: Nel settembre 2020 il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sulla lotta contro il cancro. L'obiettivo era di esaminare le iniziative messe in atto dall'Unione per combattere la malattia e suggerire eventuali miglioramenti. A un anno e mezzo di distanza, i deputati hanno adottato la relazione definitiva della Commissione. Tra le raccomandazioni proposte ci sono il rafforzamento delle misure contro i fattori di rischio, come alcol e tabacco, l'ampliamento dei programmi di screening e più finanziamenti per la ricerca.
2: La lotta contro il cancro è una delle priorità dell'Unione Europea della Salute. Un'azione più incisiva dell'Europa in campo sanitario aiuterà a tutelare meglio i cittadini e a garantire loro cure più innovative in tutta l'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτητα των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ο εκλεγής πρόεδρος της χώρας, Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, εκπροσωπούν όλους τους Βενεζολάνους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή καταγραφή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δόκτωρ Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, evento curato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Negli ultimi 50 anni questa ricorrenza è cresciuta fino a diventare una delle più grandi piattaforme mondiali per la sensibilizzazione ambientale. Alle celebrazioni partecipano infatti decine di milioni di persone, oltre a rappresentanti di governi, imprese, città e organizzazioni della società civile. Nel 2023, anno del 50° anniversario, la Costa d'Avorio, in collaborazione con i Paesi Bassi, è stata ospite dell'evento. Tema dell'edizione 2023, le soluzioni per contrastare l'inquinamento da plastica. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della Giornata Mondiale dell'Ambiente e della lotta dell'Unione Europea contro l'inquinamento da plastica. La Giornata Mondiale dell'Ambiente accende i riflettori sulle sfide più pressanti. Quest'anno la campagna si concentra sulle iniziative in tutto il mondo per eliminare l'uso di prodotti in plastica evitabili e problematici, in particolare la plastica monouso. Altro tema all'ordine del giorno è la presentazione di modelli di business più sostenibili e circolari. L'evento si celebra ogni anno in un paese diverso. Quest'anno è il turno della Costa d'Avorio in collaborazione con i Paesi Bassi. Per trovare una soluzione all'inquinamento da plastica serve un'azione internazionale coordinata. Per questo il Parlamento europeo si impegna a fondo per risolvere questo problema e promuovere il passaggio a un'economia circolare. Ma perché questa transizione è così importante? E in che modo l'inquinamento da plastica aggrava i cambiamenti climatici? Ogni anno vengono gettati nei laghi, fiumi e mari tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Inutile dire che il danno così prodotto non riguarda solo l'ambiente, ma anche la salute umana, la vita marina e l'economia, oltre a minacciare lo sviluppo sostenibile. Le cosiddette microplastiche, che sono particelle più piccole di un millimetro, finiscono negli alimenti che mangiamo, nell'acqua che beviamo e persino nell'aria che respiriamo. Secondo una stima, ognuno di noi ingerisce più di 50.000 particelle di plastica all'anno. Inoltre questo materiale, essendo prodotto da combustibili fossili vergini, contribuisce ai cambiamenti climatici e genera più del 3% delle emissioni di gas serra. Da quando ha adottato la strategia europea per la plastica nel gennaio 2018, l'Unione Europea ha messo in campo misure significative per ridurre questo tipo di rifiuti. Ha introdotto norme sui rifiuti marini, ma non solo. Con la direttiva sui sacchetti di plastica, infatti, è riuscita a ridurre drasticamente il loro uso in diversi Stati membri. La strategia europea per la plastica fa parte del piano di azione per l'economia circolare del Green Deal europeo. L'obiettivo è di potenziare le misure esistenti per garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo economico. In Europa la produzione di plastica è destinata per lo più agli imballaggi, che rappresentano il 40% del totale. Ecco perché nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo il Parlamento ha chiesto alla Commissione di rafforzare le misure dell'Unione contro l'inquinamento da plastica. Il Parlamento ha anche sostenuto nuove norme per affrontare il problema degli imballaggi in eccesso e garantire che entro il 2030 nel mercato dell'Unione sia economicamente sostenibile riutilizzarli o riciclarli tutti. Ovviamente senza trascurare la sicurezza alimentare. Il Parlamento ha ribadito questo obiettivo nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano di azione per l'economia circolare. Lo scorso anno a novembre la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il nuovo testo stabilisce che entro il 2040 dovranno essere ridotti del 15% rispetto ai livelli del 2018. Gli obiettivi principali della proposta sono tre. Anzitutto, prevenirne la produzione, ossia ridurne la quantità, limitare gli imballaggi inutili e promuovere soluzioni riutilizzabili e ricaricabili. In secondo luogo, promuovere il riciclaggio di alta qualità, con l'obiettivo di far sì che entro il 2030 tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'Unione siano riciclabili in modo economico. E infine ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante per le materie prime secondarie. Quest'ultimo obiettivo sarà raggiunto introducendo norme vincolanti che aumentino l'uso di plastica riciclata negli imballaggi. La strategia europea per la plastica è un elemento chiave della transizione verso un'economia circolare e a zero emissioni di carbonio. aiuterà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, quelli dell'Accordo di Parigi sul clima e anche quelli della politica industriale dell'Unione. La strategia mira a proteggere l'ambiente e a ridurre i rifiuti marini, le emissioni di gas serra e la dipendenza dell'Europa da combustibili fossili importati. Più nello specifico, con le sue politiche, l'Unione vuole trasformare il modo in cui i prodotti in plastica vengono progettati, fabbricati, usati e riciclati, per favorire così la transizione verso un'economia della plastica sostenibile. L'Unione promuove anche modelli di consumo e produzione più sostenibili e sicuri e incoraggia il settore a trovare nuove opportunità di innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro. Non da ultimo, con questa strategia, l'Europa dà il buon esempio a livello mondiale. In conclusione, la plastica è un materiale importante per la nostra economia e la nostra vita quotidiana. I suoi effetti sull'ambiente e sulla salute umana possono però essere gravi. La campagna Beat Plastic Pollution della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2023, curata dalle Nazioni Unite, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale e a spingerla a intervenire per risolvere questi problemi. Resta ancora molto da fare, ma con la strategia europea per la plastica il Parlamento si impegna a combattere l'inquinamento e a proteggere l'ambiente. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
1: Čas je za volitve. Med 6. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako sodelovalo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ unije, evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Govorili bomo o tem, kako so razdeljeni sedeži v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je zakonodajni organ Evropske unije, ki predstavlja interese več 100 milijonov državljanov iz 27 držav članic. Sedeži v parlamentu so razdeljeni glede na politično pripadnost in prepričanje, obenem pa so odraz prizadevanj unije za demokracijo in zastopanost. Na letošnjih volitvah bo izvoljenih 720 evropskih poslancev, 15 več kot v trenutnem parlamentu. Pa za boljše razumevanje demokratičnega procesa v Evropski uniji, najprej poglejmo, kako so sedeži v parlamentu razdeljeni med državami članicami. Sedeži se razdeljujejo po sistemu upadajoče proporcionalnosti, določenem v Lizbonski pogodbi, v skladu s katerim vsaki državi pripada določeno število sedežev. Večje države imajo več, manjše pa manj sedežev. Poslanci iz večjih držav namreč zastopajo več ljudi kot tisti iz manjših držav. Največ, 96 sedežev, ima Nemčija, ki ima največ prebivalcev. Manjše države, kot so Malta, Luksemburg in Ciper, pa imajo le po 6 sedežev, kar je tudi najmanjše možno število sedežev na državo. Nemčija ima torej en sedež na približno 860 tisoč prebivalcev, Malta pa en sedež na 90 tisoč prebivalcev. Tako je poskrbljeno, da so glasovi vseh državljanov enakovredni, ne glede na to, v kateri državi živijo. Poslanci so v parlamentu razdeljeni v politične skupine, ki so organizirane glede na politično pripadnost, ne glede na nacionalnost. V 9. zakonodajnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024, je bilo v parlamentu 7 političnih skupin, vendar se to število spreminja. Za ustanovitev politične skupine je namreč potrebnih 23 poslancev, ki morajo zastopati najmanj četrtino držav članic. Raznolikost evropske politične krajine se bo odražala tudi v razdelitvi sedežev po junijskih evropskih volitvah. Evropski parlament ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in politik, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi po vsej Evropski uniji. To je le eden od razlogov, zakaj je vaš volilni glas tako pomemben. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonskih predpisov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenje drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.